un instant, smoking too, o whisky, o whiskey, o dando un bajo, o rock and roll.